Quello che ho posto comunque. Dai che si chiotta che sto siamo anche stiamo che agonito con i mugna taglia. Più a selezione. Ma che non mi dà il dai che